0: Or la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fossero la mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi.

0: Avete voi che onor costante vi sia le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
0: nobile educazione,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, sperimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
2: Non ci può dar.
1: Non è.
3: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un genno, un moto, un gesto. Giurati di non farvi tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore.
2: Da soldati d'onore.
0: E tutto quel varrete che vi dirò di far.
1: Tutto.
0: Tuttissimo.
2: Bravissimo.

0: bisogna inarmarvi, figlie mie, di costanza.
1: Ma qual male è divenuto male? Qual caso io? Forse è morto il mio male. Morto il mio?
0: Morti? Non so, ma poco men che morti.
1: E feriti?
0: No.
1: Ammi-

0: sul fatto.
1: E non v'è modo di impedirlo?
0: Non v'è.
1: Né un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedermi, ma se voi lo bramate,

Non son cattivo comico, va bene? Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi sorranno attendendo. Or senza indugio raggiungermi conviene. Quante smorfie, quante buffonerie. Quanto meglio per me cadran più facilmente. Questa razza di gente è la più presta a cacciarsi d'umore. Oh, poverini, per femmina giocar 100 zecche.

si fa, si suda, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. È mezz'ora che sbatto, il cioccolato è fatto ed a me tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la mia come la vostra? Oh, garbate signore, che a voi desi l'essenza e a me l'odore. Per pacco, vuoi assaggiarlo? Come buono! Vien gente, acceso!

0: vi vedrete tornare carichi d'allora.
1: Ma pomo, anche per rir?
0: Allora poi, tanto meglio per voi.
1: Sciocca, che dici?
0: La pura verità, due ne perdetti.

0: Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto. Bisogna consolarle, infin che vanno i due creduli sposi, come i loro commisi, a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Destina. Quella furba potrebbe riconoscerli. Potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Se mai farà bisogno un regaletto a tempo, un secchinetto per una cameriera, un gran scongiuro. Ma per esso sicuro si potrei ammetterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. La sua camera è questa. Despinetta.
1: Che botte!
0: Oh, Despina mia, di te bisogno avrei.
1: Ed io niente di lei.
0: Ti vuoi fare del bene.
1: A una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano e t'osserva.
1: Me lo dona.
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe, e loro il mio giullette.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, son qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue patrone han perduto gli amanti.
1: So tutto.
0: Or ben, se mai, per consolarli un poco e trar come diciamo chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriero provar. Già mi capisci, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscir.
1: Non mi dispiace questa proposizione, ma con quelle buffone basta. Udite, son giovani, son belli e soprattutto hanno una buona borsa.

0: che sussurro, che strepito, che scoppiano a questo. Siete pazze, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato, cosa avete che se nato?
1: C'è voluta! Uomini in casa nostra!
0: Che male c'è?
1: Che male in questo giorno, dopo il caso funesto!
0: Stelle! Sogno! O son testo, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui? Come? Perché?

0: pensata.
1: Li conoscete voi?
0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che ho manco in questo mondo. Le vostre un po' saranno.
2: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi due rei, due delinquenti.

0: barbara restate. Che vi pare?
1: Aspettate.
0: Per carità, ragazzi, non mi fate più far trista figura.
2: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e son amici miei.
2: Come? Io dire dov'ei?
0: Le vostre pene, sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga pri dei nostri qui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante il cuore aprite, o belle, a sue dolci faccelle, a voi davanti.

0: se risentissero, se mi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dar ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo a ridere, caso tentato.
1: A che dar ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo a ridere.

0: La cagion di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parla il re.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio e obbedienza fino alla mattina.
1: Siamo soldati, amiamo la disciplina.
0: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa serve?

dici che abbiate a far l'ora al contorto. Non ti pare che sia torto bastante se noto si facesse che trattiamo costor? Anche per questo c'è un mezzo sicurissimo. Io voglio sparger fama che vengono mamma. Oh, chi vuol che creda? Oh, bella, non è forse mertuna cavaliera?

0: per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque fanno tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio, lasciatevi con tanta precauzione.

0: via, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante.
2: Amor, le care membra, vero amante,
3: da bravi incorraggiteli.
0: Parlate, li perdite pur quelche bramate.
1: Madame,
2: anzi, madame,
3: parla pur tu, no, parla pur tu.
1: Oh, cospetto del diavolo, lascia.

0: diavolo suonano questo giù, non cascan giù.
1: Che bella giornata!
2: Caldetta, anzi che no!
1: Che vezzosi arboscelli!
2: Certo, certo, son belli e ampio foglie che frutti!
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
2: Son pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
3: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
2: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
2: Come vi piace. Ahimè.
1: Che cosa avete?
2: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
2: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mangibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
2: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro.
3: Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: Io non fate.
2: Io mi moro crudele, e voi burlate.
1: Io burlo.

0: Sentite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherza o dice davvero?
2: Questa picciola offerta ad accettare, degnatevi.
0: Un core?
2: Un core è simbolo di quello che languisce e spasima per voi.
0: Che dono prezioso!
1: L'accettate.
0: Crudele! E se dur non tentate un cor fedele?
2: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato l'onor di soldato, vado ora.
0: Per pietà!
2: Son tutto vostro! Accedete, oh cara!
0: Mi farete morire!
2: Morremo insieme, amorosa, mia speme! L'accettate!

0: Amico, abbiamo vinto!
1: Bambo, un fermo!
0: Una cinquina, amico, fior di ligi e la modestia in carne!
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope! Lascia un po' che io t'abbracci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio!
0: E la mia Dora Bella, come se di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, e non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto...
1: È sempre bene, il

basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia

0: E anche tu sei innamorata del galante biondino. Ah, purtroppo per noi.
1: Ma bravo.
0: Tieni 70 mille baci. Tu il biondino, il brunetto. Eccoci entrambe spose. Io saprò vincervi.
1: Voi non saprete nulla.
0: Farò

0: A tutti i servi minacciorò il congedo, se lo lascia passare, veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potria d'Orabella senza saputa mia. Piano, un pensiero per la mente mi passa. In casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando. Ardir, destino, destina.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendi nel guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanno a non ripetere.
2: Comandano a Brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro. Ho speranza che Dorabella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo. Altra strada non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar, e di Dorabella che parlarle vorrai.
2: Sarà servita. Questa donna mi par di senno uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me. Può Dorabella prender quel di Guglielmo? In questi ermi

0: Ah, poveretto me! Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. E fu quella fier di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
2: Lasciamolo sfogar!
3: Ebbene!
0: Dov'è?
3: Chi? La tua fior di Ligi.
0: La mia fior è fior di diavolo. Che strozzi lei prima e dopo me.
4: Vittoria padroncini, a sposarmi disposte sono le care madame. A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di

0: ed una via piuttosto studian di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò fer queste. In fondo voi le amate queste vostre cornacchie smenocchiate.
0: Oh, purtroppo!
2: Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.